0: Pensavo camminarsi in rumbo in un dia qualchina, per un dia qualchina può essere molto mais.
1: Si è parte di atrás di un cementerio,
0: cruzando il